0: Ah. Mas fecha a testa.
1: Ah, dia depois não vou sentir, ah, merda. Que era? É uma forma.
0: Allora, ó, fede tu, un po'.
1: Fede tu, dai, ó, ci viene dentro, eh. Ma
0: se vuoi, ci puoi vedere.
1: Oh, sta in giro.
0: Vedi la tattura. Mi sei dentro, eh? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, escuta, giuventura. Per un giù del sole una ribella avventura. Di le monte in can e tu venghe danzan. I senso della marba ter un la mesura. Pa pa pa pa pa pa vesi la melodia. Pa pa pa pa pa pa per tutta la famiglia. Me dintre din lo cuore. Passeggiando per lo puoi, e si ne vede che me naga la mia vita.
2: Chez moi y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret. Pour me tirer du sommeil, j'écoute le reggae. Chez moi pas de rameur ni d'altère à soulever.